il lumi s'entra e o mare, il india rotariva, il vatture fi fiero e il tiriva l'essere.